0: minestrar de schiaffi.
1: Tacete, umil sia Meliton, ne soffra se veda preferirsi Raffaele.
0: Io?
1: No.

Che scherzando dissi, padre, un mulatto parmi. Guarda un micchio, strinse le pugna. Ebbene, quando cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta,

0: fiere e goffo in costui si apersi parmi il padre Raffaele
1: un altro
0: due ne abbiamo l'un di porcuna grasso sordo come una talpa un altro scarno bruno occhi ciel quagli occhi voi chiedete quel dall'inferno
1: ed esso